0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Esisteranno anche mille ragioni, mille ostacoli, mille motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo, sei la luce della mia vita.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera. Quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore. Quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme?

0: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È venerdì 19 di giugno 2026. Ariete, e allora il vostro coniuge come va con la superficialità? Che vi dice? Oggi non vi dirà niente, perché voi siete tranquilli, siete beati, siete innamorati. Luna e Venere in Leone, segno del vostro amore, ma anche, aggiungo, della vostra fortuna. Infatti c'è tanto amore in voi per le persone vicine, vi sentite romantici, sognatori, volete trovarvi in un posto tranquillo dove stare da soli con la persona che amate. È molto bene per il segno del Toro. Allora direi oggi al Toro questo: resta più attento alle persone e all'ambiente che ti circonda. Gemelli, il giorno mi sembra molto bello, vivetelo anche per il vostro lavoro e per i vostri affari, perché domani poi la Luna va in Vergine e comincia a cambiare fase e richiamerà nuovamente verso la famiglia. Cancro, i nuovi amori, se dovessero nascere, nascono subito con ottimi spunti da ogni punto di vista. Leone, per quanto riguarda i vostri danari, sì, insomma, ci sono, non ci sono, però siete bravi nella professione, bisogna dire, sapete vincere la concorrenza. La Vergine, buongiorno. Marte in Toro, è meraviglioso. Giove ancora con Mercurio in Cancro procura incontri comunque belli. Bilancia, l'amicizia c'è, Bilancia, questo è poco ma certo. E poi voi lo sapete che tante volte l'amicizia porta amore e l'amore porta amicizia. Scorpione, allora io penso che lasciamo stare questa Luna, questa Venere in Leone, che sono comunque importanti per il successo, anche per l'amore, però voi mi capite che queste due sono già pazze in Leone, si mettono contro a quel Marte che è proprio totalmente folle in Toro, e beh, è meglio stare in vacanza, non fare troppo, ecco. Sagittario, buongiorno. Avete voi del Sagittario anche bisogno di un po' di solitudine, perché insomma tutta la primavera che mi state parlando, che state facendo conferenze, dai, perché quando il sole va in Cancro è ottava casa, è quella della profonda intima riflessione. Iniziate già oggi, Capricorno. Allora preparatevi per la Luna di domani, per il primo giorno d'estate, e preparate soprattutto un futuro diverso. Non voglio dire nuovo, perché non si può fare ogni giorno tutto nuovo, no? Ma almeno diverso. Acquario, devo dire però che Urano vi ha reso un po' anche, come dire, testardi, chiusi in voi stessi, leggermente bugiardi. Ma dico io, chi di noi non dice qualche bugia a fin di bene, è vero? Chiede Mercurio che vi comprende, ma se avete contatto tutti i vostri parenti, voglio dire di numero, ecco, aspettate che Venere diventa radiosa tra poco. Pesci, per essere belli, sì, devo dire onestamente, siete piuttosto belli. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani mattina. Buon viaggio a voi tutti che state partendo. Due realtà colmano di sé la mia mente, con stupore, devo dire, cioè il cielo stellato sopra la mia testa e la legge morale racchiusa dentro di me.
1: Canzoni d'amore.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Lo so che aspettavi questa sveglia del venerdì, perché significa che siamo arrivati in fondo alla settimana lavorativa, ovviamente per chi non lavora anche di weekend, però ce l'abbiamo fatta, è venerdì, quindi abbiamo già secondo me un bel sorriso stampato in faccia, ma speriamo poi di trovare un sorriso, se non ce lo dovessimo avere adesso a quest'ora, nel corso della mattinata insieme. Buongiorno da Laura Buono, io ti accompagnerò fino alle 9, tenteremo di affrontare questa sveglia con calma, come sempre partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i santi Romualdo e Giuliana, quindi auguri a chi porta questi nomi e tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 19 giugno. Auguri all'attrice Zoe Saldagna, che è venuta in Italia qualche settimana fa, perché proprio qui da noi in provincia di Brescia, principalmente le località intorno al Lago d'Iseo, sono iniziate le riprese di una nuova produzione firmata da una delle grandi piattaforme televisive, che la vede protagonista accanto a Matthew McConaughey, e sono molto molto curiosa di vederli insieme. Poi facciamo gli auguri alla nostra Anna Valle, che da reginetta, perché lei è stata eletta Miss Italia nel 95, si è poi dedicata alla carriera di attrice diventando protagonista di tantissime fiction. Poi ancora auguri oggi a Federico Zampaglione, frontman di Tiro Mancino, ma ormai anche regista horror. E infine passiamo a qualche fatto storico accaduto di 19 giugno. Nel pieno della guerra di secessione americana, che vide fronteggiarsi gli stati del nord che volevano abolire la schiavitù e quelli del sud invece contrari, il Congresso degli Stati Uniti approvò per la prima volta il 19 giugno del 1862 la messa al bando dello schiavismo in tutti gli Stati Uniti della Confederazione, e questo fu il primo passo per abolire la schiavitù e rendere tutti liberi.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

0: Rolling in the Deep di Adele su Dimensione Suono Soft. È in arrivo il weekend e dov'è che scappiamo per non soffrire il caldo? Secondo me questa è la domanda che la maggior parte di noi si sta facendo. E sì, sarà caldo, te lo dico, ma non te lo dico io, te lo faccio dire dagli esperti tra pochissimo, grazie agli amici di Trebi Meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Non basta, voglio di più.
3: Più di così?
2: Ancora di più.
3: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
2: Di più?
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
2: Più di così?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
10: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
15: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
14: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
15: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
18: Siete voi, il Moulin Rouge!
19: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
20: Estate alle porte?
4: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Ecco qualche esempio:
4: Fiat Pandina da 12.490 euro,
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
4: Peugeot 208 da 17.990 euro,
20: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
4: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
20: Info su denicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Man I Need di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft. Lo so che in questo momento forse stai facendo colazione o ancora la devi fare, però noi tra poco andiamo direttamente in pausa pranzo, perché oggi è una giornata in cui dobbiamo riprenderci la pausa pranzo come era un tempo, cioè senza farla di corsa con un tramezzino al volo, no, riprendendoci il tempo per noi stessi, e ti spiego perché.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quanti di noi in pausa pranzo restano davanti al computer o smangiucchiano qualcosa in piedi accanto alla scrivania? Lo so, tanti, io compresa, perché in una società ossessionata dalla produttività non stop e dalle scadenze anche urgenti, abbiamo barattato uno dei momenti più sacri della giornata lavorativa con la fretta, consumando spesso un tramezzino veloce mentre rispondiamo all'ennesima mail improcrastinabile. Ecco, oggi invece rivoluzione, perché oggi è il take back the lunch break day, cioè riprendiamoci la pausa pranzo, riappropriamoci del diritto alla pausa pranzo vera, quella intesa come spazio di decompressione e recupero del tempo personale. La psicologia del lavoro dimostra infatti che saltare la pausa pranzo o mangiare lavorando non aumenta l'efficienza, ma satura i canali cognitivi e quindi riduce drasticamente la concentrazione e la creatività poi nel pomeriggio. Quindi staccare la spina è un investimento biologico essenziale per il benessere della nostra mente. E allora, per celebrare questa giornata in modo originale, ecco due idee creative per staccare la mente in totale relax. La prima è il picnic sensoriale urbano, cioè cerchiamo il parco, il giardino, l'angolo verde più vicino al nostro posto di lavoro e mangiamo lì concentrandoci per quanto possibile sui suoni della natura, perché così abbassiamo anche i livelli di cortisolo e stiamo meglio. La seconda invece unisce relax e stimolo neuronale, la pausa della curiosità creativa, cioè dedichiamo gli ultimi 20 minuti della nostra pausa pranzo a fare qualcosa di completamente slegato dal nostro lavoro e che non richieda schermi, tipo leggere un libro, fare piccoli esercizi di stretching o qualcosa che ci piaccia, e poi vedrai che il pomeriggio sarà nettamente migliore.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dedicato a te, ma in realtà tu questo brano lo puoi dedicare a chi vuoi. Le vibrazioni appena riascoltate qui su Dimensione Suono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Vedo la redazione già pronta e questo vuol dire solo una cosa, che tra poco ascoltiamo le news.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
4: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
5: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dallo sport e dal basket, perché l'Olimpia Milano ha battuto Venezia ieri sera in gara 4, conquistando così lo scudetto numero 32 della sua storia. Una stagione da 3 titoli per l'Armani, che ha vinto Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico per il prolungamento della M5 fino a Monza per 1,8 miliardi di euro per 11 nuove fermate. Parallelamente, anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Maturità oggi, la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi: latino al liceo classico, matematica allo scientifico, e in Lombardia 78.000 i candidati. Ci spostiamo ora a Lecco, perché da oggi il Ponte Vecchio è aperto al traffico 24 ore al giorno, transito in ingresso dalle 6 alle 11 e nel resto della giornata in uscita. Stati Uniti e Iran, la riapertura di Hormuz, traffico nello stretto in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo insieme con questa sveglia del venerdì, dai che è venerdì e ci prende bene. Buongiorno da Laura Buono. Però c'è una domanda che sta facendo invece discutere un intero quartiere di Milano. L'aperitivo vale più di una ZTL? All'isola si è acceso questo confronto, perché da una parte ci sono i commercianti che chiedono di posticipare l'attivazione della zona a traffico limitato dalle 19.30 alle 22 per non penalizzare il momento più importante della serata, e dall'altra invece c'è il comune che risponde risponde con un no piuttosto netto. La ZTL deve partire a quell'ora perché se partisse alle 22 perderebbe gran parte della sua funzione. La questione è complessa perché l'isola è uno dei quartieri più vissuti di Milano: locali, ristoranti, residenti, turisti, lavoratori, e mettere d'accordo tutti è praticamente impossibile, lo sappiamo. Intanto comunque da domani, quindi dal 20 giugno, finisce la fase di sperimentazione e le telecamere entreranno progressivamente a regime, quindi la polizia locale potrà iniziare a fare le multe a chi entra senza autorizzazione negli orari vietati. Nel frattempo però il comune sta valutando alcune deroghe, per esempio per chi assiste anziani residenti, per alcuni lavoratori dei locali, per gli ambulanti del mercato. Un dato però c'è già: durante i primi 2 mesi di sperimentazione gli ingressi notturni nel quartiere sono diminuiti di ben l'8-18%, che è un segnale che, insomma, che da ZTL almeno sul traffico qualche effetto lo sta già producendo. Certo, rendere una città più vivibile senza penalizzare chi ci lavora e la frequenta non è semplice, è l'unica strada possibile, è quella di trovare un giusto compromesso, e speriamo lo trovino.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: 7 years de Lucas Graham su Dimensione Suono Soft. Quanto caldo stai già soffrendo, oppure hai qualche soluzione anche in vista del weekend? Non lo so, magari amici con una piscina anche di quelle gonfiabili dove buttarsi dentro per respirare un po'. Comunque, a proposito di caldo, tra poco ascoltiamo insieme gli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu!
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di IlTuoKilometroZero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da IlTuoKilometroZero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. 2 esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, IlTuoKilometroZero.com.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze Residenze per Anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
20: Papà, Jiffy è per i grandi?
21: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
22: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
25: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
26: Ci attende un venerdì ancora anticiclonico sulla Lombardia e sul Piemonte. Inizialmente infatti prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Segnaliamo poi nella seconda parte del giorno improvvisi temporali di calore sui rilievi. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano toccheranno i 35 gradi. Nel corso del weekend caldo, afa ed umidità saranno i protagonisti. Le temperature massime su entrambi

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone con Beautiful Things, l'acoustic version su Dimensione Suono Soft. E a proposito di cose belle, tra poco più che belle di cose utili parleremo, perché quando uno cucina e poi nell'aria si sprigionano gli odori. E come si tolgono questi odori? In maniera semplicissima e anche economica, che ti spiego tra poco.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è chi, dopo aver fritto due zucchine, si ritrova con la casa che odora neanche fosse una friggitoria. E quindi c'è chi, dopo aver cucinato, accende una candela profumata pensando di aver risolto il problema. Ecco, peccato che spesso sia come mettere il profumo sopra la tuta della palestra. Ecco, non il massimo, direi. E perché te lo dico? Perché c'è una buona notizia, per fortuna, cioè la svolta, in realtà, direi. Un trucco semplicissimo, economico eppure antispreco per togliere i cattivi odori dalla cucina. Basta un barattolo di vetro, qualche buccia di limone o di arancia che stavamo magari per buttare e un cucchiaio di bicarbonato. Tutto qui. Niente spray tropicali, niente fragranze, breeze dell'oceano che poi, diciamo la verità, sanno di laboratorio chimico il più delle volte. Invece il bicarbonato assorbe gli odori, che è la cosa migliore, mentre nel frattempo le bucce degli agrumi rilasciano naturalmente i loro oli essenziali. E il risultato è fantastico. La cucina smette di sapere di pesce, di cavolfiore o di frittura e torna semplicemente a profumare di pulito. E qui veniamo al vero segreto, e cioè che gli odori non vanno coperti, vanno eliminati, perché il problema non è la padella, ma quello che resta nell'aria, sulle tende, nei tessuti, addirittura nello scarico del lavandino. Insomma, mentre tutti inseguono il deodorante per ambienti perfetto, forse la soluzione è molto più semplice di quanto pensassimo. E per una volta la rivoluzione domestica non passa da un acquisto online, ma da un vecchio barattolo della marmellata, ovviamente riciclato.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Stavo pensando che ci sono mille modi per dire ciao e da un semplice ciao si può capire già un sacco, tipo ciao quando non vedi una persona da un sacco di tempo, oppure sì ciao quando non sei d'accordo con qualcuno. E questo ciao invece è sempre uguale ed è sempre super riconoscibile, è il ciao di Vasco Rossi che ci accompagna al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme. E da parte mia non è un ciao di saluti, perché io rimango qui ancora un'altra ora, ti traghetto fino alle 9 aspettando Francesco Cavuoto. Però adesso io il ciao lo posso dire alla redazione, che vedo già pronta, e questo significa che tra poco ascoltiamo insieme le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiore informazione punto vendita.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Partiamo dallo sport, dal basket. L'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Stagione da 3 titoli per l'Armani, Supercoppa, Coppa Italia e campionato. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose di tranquillanti per poi chiedere aiuto. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro. Parallelamente anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Esame di maturità oggi, la seconda prova scritta per quasi 528.000 studenti in tutta Italia, diversa a seconda dell'indirizzo di studi, latino al liceo classico, ad esempio, matematica allo scientifico, in Lombardia sono 78.000 i candidati. Stati Uniti e Iran, dopo la firma del memorandum c'è la riapertura di Hormuz, il traffico nello stretto è in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Ultima ora di Sveglia con me, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. C'è una classifica, lo posso dire, che ogni anno fa discutere più di quella della Serie A, che invece di mettere in fila le squadre mette in fila le università. E quest'anno Milano può sorridere, perché il Politecnico si conferma per il 12° anno consecutivo la migliore università d'Italia. 12 anni di fila, insomma, praticamente la Juventus degli anni d'oro. E non solo, nella classifica mondiale sale ancora, conquistando l'87° posto e recuperando 11 posizioni in un solo anno. Ha fatto davvero gli straordinari. Però non è l'unico motivo d'orgoglio per Milano. Anche la statale è cresciuta e ha migliorato il suo posizionamento internazionale grazie alla ricerca e alle collaborazioni con gli atenei di tutto il mondo. La Cattolica entra per la prima volta nella top 10 italiana, mentre il San Raffaele raggiunge addirittura il primo posto in Europa per l'impatto delle sue pubblicazioni scientifiche. E la cosa interessante, però, secondo me, è capire come vengono stilate queste classifiche. Dunque, non contano, te lo dico subito, solamente gli esami o gli edifici più belli, si guarda anche a quanto una laurea è apprezzata dalle aziende, alla qualità della ricerca, agli studenti internazionali, alla sostenibilità e alla capacità di collaborare con il resto del mondo. Insomma, oggi un'università non è più soltanto un luogo dove si prendono appunti e si preparano esami, è una rete globale di idee, di ricerca, di opportunità, e Milano può essere molto orgogliosa delle sue università.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

0: Era Enrique Iglesias con Hero su Dimensione Suono Soft. Sei pronto o pronta a giocare? Lo so, è ancora presto, magari hai ancora un occhio mezzo chiuso e solamente l'altro aperto, ma non fa niente, tu intanto prepara lo smartphone e fatti trovare pronto.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
6: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Giugno inizia con un blackout totale da Gvilla Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da €31.900 con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da €16.490, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da €16.900, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Ora si vince.
0: Hai già preso lo smartphone? Bene, altrimenti valla a recuperare perché ti serve per giocare. Perché da oggi, dal 19 giugno, Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. This is Wonderland, un luogo dove veramente la fantasia prende vita. È questo viaggio immersivo pensato per emozionare sia i grandi che i piccoli, tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, 3 mondi che si incontrano in un'unica esperienza. Esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. E allora, se vuoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 393 790 00 con scritta la parola fiabe, così potresti essere premiato o premiata con ben 2 ingressi, perché non ti mandiamo da solo o da sola. Quindi ripeto il numero con calma: 393 790 00. Messaggino WhatsApp adesso con scritto fiabe, o va bene anche un audio WhatsApp. WhatsApp, l'importante è sentire per intero la parola fiabe. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
15: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
14: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
15: Ok, hai vinto.
14: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
16: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
17: Siete voi, il Moulin Rouge!
18: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
19: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.

0: conveniente! Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno! Via Saronese 143, Legnano!
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Dimensione suono soft.

0: La notte di Arisa su Dimensione Sono Soft. Com'è che si dice la notte porta consiglio? No, secondo me è un altro il detto. Branco porta i consigli, perché ne ha tanti di consigli per tutti i segni. E allora ascoltiamolo come ogni mattina.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. È venerdì 19 di giugno 2026. Ariete, e allora il vostro coniuge come va con la superficialità? Che vi dice? Oggi non vi dirà niente, perché voi siete tranquilli, siete beati, siete innamorati. Luna e Venere in Leone, segno del vostro amore, ma anche, aggiungo, della vostra fortuna. Infatti c'è tanto amore in voi per le persone vicine, vi sentite romantici, sognatori, volete trovarvi in un posto tranquillo dove stare da soli con la persona che amate. È molto bene per il segno del Toro. Allora direi oggi al Toro questo: resta più attento alle persone e all'ambiente che ti circonda. Gemelli, il giorno mi sembra molto bello, vivetelo anche per il vostro lavoro e per i vostri affari, perché domani poi la luna va in Vergine e comincia a cambiare fase e richiamerà nuovamente verso la famiglia. Cancro, i nuovi amori, se dovessero nascere, nascono subito con ottimi spunti da ogni punto di vista. Leone, per quanto riguarda i vostri danari, sì, insomma, ci sono, non ci sono, però siete bravi nella professione, bisogna dire, sapete vincere la concorrenza. La Vergine, buongiorno. Marte in Toro è meraviglioso, Giove ancora con Mercurio in Cancro procura incontri comunque belli. Bilancia, l'amicizia c'è, Bilancia, questo è poco ma certo. E poi voi lo sapete che tante volte l'amicizia porta amore e l'amore porta amicizia. Scorpione, allora io penso che lasciamo stare questa luna, questa Venere in Leone, che sono comunque importanti per il successo, anche per l'amore, però voi mi capite che queste due sono già pazze in Leone, si mettono contro a quel Marte che è proprio totalmente folle in Toro. E beh, è meglio stare in vacanza, non fare troppo, ecco. Sagittario, buongiorno. Avete voi del Sagittario anche bisogno di un po' di solitudine, perché insomma tutta la primavera che mi state parlando, che state facendo conferenze, dai, perché quando il sole va in Cancro è ottava casa, quella della profonda intima riflessione. Iniziate già oggi, Capricorno. Allora preparatevi per la luna di domani, per il primo giorno d'estate, e preparate soprattutto un futuro diverso. Non voglio dire nuovo, perché non si può fare ogni giorno tutto nuovo, no? Ma almeno diverso. Acquario, devo dire però che Urano vi ha reso un po' anche, come dire, testardi, chiusi in voi stessi, leggermente bugiardi. Ma dico io, chi di noi non dice qualche bugia a fin di bene, è vero? Chiede Mercurio che vi comprende, ma se avete contatto tutti i vostri parenti, voglio dire di numero, ecco, aspettate che Venere diventa radiosa tra poco. Pesci, per essere belli, sì, devo dire onestamente siete piuttosto belli. Grazie della vostra attenzione e ci sentiamo anche domani mattina. Buon viaggio a voi tutti che state partendo. Due realtà colmano di sé la mia mente con stupore, devo dire, cioè il cielo stellato sopra la mia testa e la legge morale racchiusa dentro di me.

0: quando non si può.
1: La donna del mio amico su Dimensione Sono Soft, dei Pooh, che un mese fa hanno debuttato all'Arena di Verona con il loro tour che festeggia i 60 anni di carriera, capito? 60, incredibile ma vero. Andranno avanti ovviamente andando in giro anche tutta l'estate con la versione estiva del tour che si intitola Pooh 60, la nostra storia, e poi torneranno anche in autunno nei Palasport in giro per l'Italia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Ma quanto è bello salutarsi di venerdì, perché io posso finalmente dire buon weekend. Lo so che è presto, ancora uno magari ha di fronte tutta la giornata e non sta pensando proprio al sabato e la domenica, però io ti ci faccio pensare, perché è lì lì il weekend, lo puoi praticamente toccare con mano. Comunque, per continuare questa mattinata a svegliarti per bene, adesso ci pensa Francesco Cavuoto, che ti accompagnerà fino all'ora di pranzo. Io ti auguro un felice weekend, cerca di fare quello che più ti piace, di riposarti, soprattutto di andare a cercare un po' di fresco, e noi, se vuoi, ci risentiamo lunedì per affrontare una nuova settimana di Sveglie Presto insieme. Ciao da Laura Buono, buon weekend.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
8: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
9: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
10: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
13: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Francesco Di Bruno. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo ma non è lucida. La 66enne avrebbe assunto un'overdose dei tranquillanti per poi chiedere aiuto. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro, parallelamente anche la Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Maturità oggi, la seconda prova scritta per oltre 500.000 studenti in tutta Italia, 78.000 i candidati in Lombardia, prova che sarà diversa oggi a seconda dell'indirizzo di studi, ad esempio latino al liceo classico, matematica allo scientifico. Il basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Stati Uniti-Iran, la riapertura di Hormuz, il traffico nello stretto è in lenta ripresa e scende il prezzo del petrolio. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Venerdì, è già venerdì, siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana, allora godiamocelo questo pre-weekend con la musica, quella che ci contraddistingue, la playlist iconica di Dimensione Sonosoft e tante cose da raccontarci come le Good Life, i segreti in tavola, Travel Experience, la nostra informazione, le grandi voci del cinema. È tutto pronto, il microfono è a palla, le cuffie pure, diventerò sordo prima o poi, e allora iniziamo ad ascoltare la musica della Radio del Benessere.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi. I tuoi. Io li guardo. E dentro ci vedo qualcosa di incontaminato. Il tuo amore.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, Angelo, Dimensione, Suono Soft, dai che è venerdì, dai che è l'ultimo appuntamento della settimana e siamo già con un piede nell'acqua di mare. Tra poco ritorniamo con Beppe Pellegrino, chissà, forse proprio lui ci porterà al mare oggi e ascoltiamo insieme le sue esperienze di viaggio.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Serramento.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
13: Siete voi, il Moulin Rouge!
14: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
15: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
16: Ma dai, resisti fino alle vacanze!
15: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
16: Ok, hai vinto.
15: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere infrarigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
20: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
19: Auto Wow, lo dirai anche tu.
21: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
22: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
23: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Sei nell'anima, entrano nell'anima i ricordi, le memorie, le foto, le immagini, i profumi, i sapori che ci racconta tutti i giorni Beppe Pellegrino col suo Travel Experience. Chissà oggi dove ci porterà Beppe, portaci con te.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, è quasi finita purtroppo e ogni giornata perfetta merita una chiusura all'altezza, e qui credetemi, il tramonto è una cosa seria. Questa è l'ultima giornata col gommone. E dove andiamo? Andiamo a Baia Sardinia. Una volta questo posto che ora vi racconterò si chiamava Forte Cappelline, oggi invece è molto più modaiolo, si chiama Fee Beach. Il sole inizia a scendere lentamente, le rocce granitiche ovviamente si tingono d'oro, l'oro paglierino del sole. Ormeggiamo poco distante e qui più avanti non si può andare per motivi legge nautiche e ti devi fermare. Un'ancoretta e la musica incomincia. È morbida però, è morbida sull'acqua, chill out, non è musica tum tum, è una bellissima musica. E quindi scendiamo a terra piano piano per prendere un aperitivo. Questo è un posto magnifico, c'è questo forte all'esterno della spiaggia, ai piedi della montagna, insomma uno spettacolo bellissimo, un locale bellissimo, da 50 anni secondo me è il posto più bello che c'è in Costa Smeralda. Qui i cocktail ti li servono ghiacciati, shakerati, piedi nella pietra ancora calda, di sole e il cielo che cambia colore ogni minuto, arancio, rosa, viola, e poi il tramonto, il mare davanti a noi. Dietro c'è una macchia mediterranea bellissima e profumatissima, e intorno a tutto ciò quell'energia leggera che solo certi tramonti sanno creare. Quindi la musica è bella, la location è fantastica, insomma si sta molto bene. E quando il sole sparisce del tutto torniamo al gommone, accendiamo il motore piano piano e cominciamo ad andare verso Porto Cervo, che da lontano è una scia di luci. Il vento della sera asciuga il sale sulla pelle, perché di bagni ne abbiamo fatti tanti in questi giorni, e mentre il nostro gommone nero come la notte, dal nome Onda Ribelle come i miei amici, corriamo verso l'isola, la città. Mi giro un'ultima volta verso la costa, saluto. La Sardegna vista così non sembra nemmeno reale, poi il buio si prende il mare, se lo porta via, il motore canta piano e capisci che certe giornate non finiscono davvero. Secondo me restano accese come le lampadine che avevamo una volta per arrivare a destinazione. E con tanta, tanta nostalgia saluto la Sardegna. Ricordo ancora i profumi, le risate con i miei amici e anche l'ultima volta che sono stato, magari con una barca più interessante, un po' più comoda vista l'età. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Father and Son, i Boyzone, a chiudere la nostra prima ora in questo venerdì 19 giugno. Tra poco l'informazione e poi spazio alle Good Life.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooroodoro.it.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra gli quesiti di matematica al liceo scientifico, molte situazioni tratte dalla realtà, come ad esempio lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino al classico invece è Quintiliano. La cronaca ora: la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. Il Comune di Milano ha approvato il quadro economico del prolungamento della M5 fino a Monza. Le 11 fermate costeranno 1,8 miliardi di euro. Parallelamente anche Regione Lombardia ha dato il via libera alla convenzione con Comune e Ministero. Lo sport, il basket: l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista così lo scudetto numero 32 della sua storia. E poi il lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: C'è una medicina naturale che non trovi in farmacia, non ha effetti collaterali e probabilmente oggi l'hai già ricevuta o data senza pensarci. Ne parliamo tra poco, ti lascio con la curiosità, ma tra poco sveleremo il mistero all'interno delle nostre Good Life. Nuova ora che riparte con I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Prima ancora Mario Bombardieri, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
14: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdere.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: James Morrison, qual è quella medicina che non trovi in farmacia, non ha effetti collaterali e probabilmente l'hai già ricevuta anche oggi senza pensarci? Ne parliamo tra poco. Good Life.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
8: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
7: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
8: Eh?
7: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
8: Ok, hai vinto.
7: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Conti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Ora si vince.
0: Dal 19 giugno Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia. Da oggi quindi This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio, Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. E io lo so, tu ci vuoi andare, dice Dimensione Suono Soft, mandami a This is Wonderland. E come si fa? Devi mandare un messaggio WhatsApp al 393 700 9000. Eppure sempre c'è il numero 393 700 9000, e devi scrivere la parola fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
15: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
16: E c'è di più! Solo a giugno hai 1000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 5 1500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
20: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
21: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
22: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
23: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
24: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
23: E chi può aiutarmi davvero?
24: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
23: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
24: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
25: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
26: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
27: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
28: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
29: Dimensione Suono Soft.

0: Te lo ricordi l'ultimo bacio che hai dato? Magari è stato pochi minuti fa, non per forza quello romantico, può essere stato sulla fronte di un figlio, sulla guancia di una mamma, a una persona che non vedevi da un sacco di tempo, perché il bacio è una delle poche cose che facciamo da sempre in ogni parte del mondo senza bisogno di traduzioni. È incredibile pensare a quante cose riesca a dire un bacio: mi sei mancato, ti voglio bene, sono contento di vederti, ci sono. 4 parole, 5 parole, 10 parole, lui le dice tutte insieme senza proferirne neanche una di parola. E poi c'è la parte che non vediamo, quella che succede dentro di noi, perché quando c'è un gesto di affetto autentico, il cervello si mette al lavoro, produce sostanze che favoriscono la fiducia, la vicinanza, il benessere. È come se il corpo ricevesse un messaggio molto semplice: puoi rilassarti, adesso sei al sicuro. E forse non è un caso se i baci più belli raramente sono quelli perfetti da film, spesso sono quelli quotidiani, quello dato di corsa prima di uscire, quello della buonanotte, no? Quello che arriva dopo una giornata complicata, o quello che un nonno lascia sulla testa di un nipote senza dire nient'altro. Questa cosa mi commuove moltissimo. Sono piccoli gesti, ma hanno una forza enorme, perché in un mondo pieno di messaggi vocali, di notifiche, di videochiamate, il contatto umano continua a fare qualcosa che la tecnologia non riesce ancora a copiare. E forse la vera ricchezza delle relazioni non si misura nelle grandissime dichiarazioni d'amore, ma si misura nei gesti che diamo per scontati. Allora, oggi prenditi un secondo in più, guarda negli occhi una persona a cui vuoi bene, falle arrivare il tuo affetto con un abbraccio, una carezza, ma soprattutto con un bacio, perché certe cose sembrano piccole solo finché non ci mancano. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Volami nel cuore di Mina chiude la nostra prima metà di questa mattinata di venerdì su Dimensione Suono Soft. Tra poco le news e poi l'ora con Segreti in Tavola.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
3: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
4: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra gli 8 quesiti di matematica al liceo scientifico, molte situazioni tratte dalla realtà, come ad esempio lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino al classico invece è Quintiliano. La cronaca: la madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. Attimi di puro terrore nei giorni scorsi in un parco di Brescia, dove un uomo fuori controllo, sotto l'effetto di alcol o droghe, ha preso per il collo e cercato di strangolare due bambini che stavano giocando. Il più piccolo, di soli 3 anni, lo ha bloccato un passante. Basket: l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio: è morto a 58 anni Igor Protti. La situazione in Medio Oriente con l'accordo firmato tra Stati Uniti e Iran, come sta andando? Ce lo spiega il direttore Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Il treno della pace viaggia con un po' di ritardo. Il numero 2 della Casa Bianca, Vance, ha fatto sapere che per ora non va in Svizzera per suggellare l'intesa provvisoria per iniziare i negoziati veri e propri con gli iraniani. E contemporaneamente arriva una notizia di guerra dal Libano, dove in un agguato di Hezbollah sono stati uccisi 4 soldati israeliani. Questo ha portato subito i ministri più oltranzisti del governo Netanyahu a gridare che ci vuole vendetta e bisogna mettere tutto il Libano a ferro e fuoco. Ed è questo il vero problema nella fase attuale per Trump: convincere anche Israele a chiudere le ostilità in territorio libanese, ingrediente senza il quale l'intero progetto di pace con l'Iran si arena subito, perché Teheran è stato chiaro: ci deve essere contemporaneamente una chiusura di tutte le ostilità, e lo ha detto anche ieri sera peraltro Trump, scrivendo un post sul suo Truth a questo riguardo. Una situazione ancora quindi difficile, ma non è detto che ci sia per forza, per questo fatto grave della nottata, i 4 soldati israeliani uccisi, uno stop all'intesa. Solo che bisogna ricucire al più presto anche questo strappo.
14: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
16: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suonosoft. Milano si prepara a una settimana letteralmente bollente. Da oggi scatta il bollino rosso e secondo le previsioni fino a metà della prossima settimana potremmo toccare anche i 38 gradi. Tradotto, se avete mai sognato di vivere ai tropici senza prendere l'aereo, ecco il momento, signori, è arrivato. Gli esperti spiegano che il periodo più difficile sarà tra oggi e giovedì prossimo, e attenzione, non sempre il giorno più caldo è quello più pesante da sopportare a fare la differenza, come si sa, e soprattutto l'umidità. Non è che fa caldo e c'è umidità. Insomma, quei giorni in cui si esce di casa già sudati e uno si chiede se abbia senso fare la doccia. Purtroppo sì. Il comune intanto corre ai ripari. Sono già in azione 25 autobotti per irrigare soprattutto gli alberi più giovani e proteggere il verde cittadino, perché il caldo estremo non mette sotto pressione soltanto noi, ma anche piante, parchi e riserve idriche. E allora qualche consiglio che non passa mai di moda: bere molto, evitare le ore più calde, cercare luoghi freschi e soprattutto dare un'occhiata in più ad anziani, bambini e persone fragili, perché l'estate è sicuramente bellissima, ma quando Milano decide di trasformarsi in una sauna gigante conviene giocare d'anticipo. Si riparte verso una nuova ora fatta di musica. Lucio Battisti, Aver paura di innamorarsi troppo, è la canzone che apre le danze. Prima ancora un dolce aforisma tutto per te.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Quando ti chiedi cos'è l'amore? Immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento e poche parole per rendere eterno un istante.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vuoto a perdere, Noemi, Dimensione, Suono Soft in questo venerdì 19 giugno. Tra poco, Segreti in Tavola, Francesca Romana Barberini.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formata famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
9: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
18: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
17: E chi può aiutarmi davvero?
18: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
17: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
18: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
19: Giglio. Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
20: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Alex International.
22: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
23: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu.

abbastanza compresa fra me e l'universo il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Sunrise, Norah Jones, nella mattinata di Dimensione Suono Soft. I consigli quotidiani di Francesca Barberini sono prontissimi. E voi?
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Allora, estate, tempo di mare. Cosa cercate quando scegliete una località di mare? Una spiaggia bellissima, acque cristalline? No! Cerchiamo tutti un indirizzo dove mangiare bene, con i piedi sulla sabbia. Io ho la guida che fa per voi. È stata presentata qualche giorno fa, infatti, la nuova edizione, la quarta di Cucina Mare, la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare, consultabile esclusivamente tramite app e completamente gratuita. Oggi è con noi Luciana Squadrilli, giornalista gastronomica, curatrice della guida e tra gli ideatori del progetto. Luciana, benvenuta, ciao, bentornata.
3: Buongiorno Francesca, buongiorno chi ci ascolta.
2: Allora, quarta edizione, tante novità, raccontaci, svelaci tutti i segreti di questa edizione di Cucina Mare.
3: Sì, siamo arrivati alla quarta edizione, la guida cresce, abbiamo più collaboratori, più partner, siamo arrivati a recensire oltre 460 locali su tutte le coste italiane, anche le a volte sulle piccolissime isole. Naturalmente il lavoro poi continua, perché con noi continuiamo a perlustrare le coste italiane e le spiagge. Quest'anno in particolare abbiamo una novità che riguarda le sezioni, no? Noi abbiamo varie sezioni, gli stabilimenti, i grandi ristoranti sul mare eccetera. Quest'anno abbiamo inserito la categoria su scogliera, perché naturalmente non tutti magari facciano direttamente su una spiaggia libera o attrezzata che sia, quindi quest'anno abbiamo voluto inserire anche la scogliera. Abbiamo ampliato la categoria porto d'arsena, quindi anche tutte quelle situazioni, diciamo, su cui magari si può andare in barca subito dopo aver mangiato. E siamo arrivati anche in laguna, perché quest'anno, oltre ai trabocchi con le bellissime strutture sull'Adriatico, esatto, abbiamo anche dei casoni nella laguna veneziana.
2: Ah, bellissimo anche questo, perché è veramente un luogo, ecco, dove andare è sempre un terno al lotto, quindi avere una guida è fondamentale, perché non tutti conoscono tutti, ovviamente, tutti i luoghi. Senti, naturalmente ci sono tanti premi anche quest'anno. Da cosa cominciamo?
3: Sì, abbiamo confermato, diciamo, quelli che sono ormai i nostri premi consolidati. Io vorrei partire da un premio a cui teniamo molto, che è il premio per i maestri del mare, cioè quegli chef che a volte nelle edizioni passate magari non avevano un ristorante recensito nella guida, perché magari non sono, noi abbiamo questo vincolo, diciamo, che non ci deve essere una strada percorribile dalle auto tra il ristorante e il mare, e quindi abbiamo premiato grandi chef, Mauro Liassi, Moreno Cedroni, Gianfranco Pascucci, Lelio Sai. Quest'anno invece abbiamo premiato uno chef che ha anche un ristorante recensito in guida, che è Valentino Castanelli. È l'executive chef del ristorante gourmet Una Sera Michelin Lux Lucis al Principe Forte dei Marmi, ma è anche guida anche la cucina dello storico Bagno Dalmazia, quindi appunto un beach club sul mare, affiancato dal suo chef Rocco Grisoni, e davvero insieme riescono a portare, secondo noi, proprio il mare nel piatto, no? Nella maniera più interessante, più significativa. Sono davvero un modello per tanti altri.
2: Assolutamente. Allora, abbiamo appena iniziato a viaggiare con Cucina Mare, Luciana, ci sentiamo prossimamente, perché insomma le novità, come hai detto, sono tante. Intanto ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a presto.
3: Grazie a voi, buon mare a tutti.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: questo può finire. Tiziano Ferro chiude le nostre prime tre ore. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere, ma prima l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Immagina un'auto che non è solo un'auto. È un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
7: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi la seconda prova dell'esame di maturità, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studi. Tra i quesiti di matematica, ad esempio liceo scientifico, molte situazioni tratte dalla realtà, come lo studio del livello delle acque del lago di Bracciano. L'autore della versione di latino è il classico invece Quintiliano. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo il tentato suicidio. Secondo i medici la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. Nuovo servizio straordinario interforze nell'area di Rogoredo per un totale di 312 operatori, supportati dall'utilizzo di droni, identificate oltre 1.400 persone, 196 i veicoli controllati, 9 le persone arrestate, 5 quelle denunciate, e poi ancora l'AMSA ha rimosso 6 tonnellate di masserizie e rifiuti. Basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ed è tutto, le news tra un'ora.
16: Un
0: Buon pomeriggio, è l'ora della decompressione più decompressa che ci sia, perché quella del venerdì è l'ultima della settimana e quindi via. Poche chiacchiere, tanta musica su Dimensione Suono Soft. Si riparte subito con I'm Not In Love e prima ancora Massimo Rossi, la voce per esempio di Sean Penn, ci racconta un dolce aforisma d'amore.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Chi ti vuole davvero bene? Ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Turning Tables, Adele. Venerdì pomeriggio, Dimensione Suono Soft. Questa è la nostra playlist che torna tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
10: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
9: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
10: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
9: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
11: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
12: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
11: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente. Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
12: Ok, hai vinto.
11: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
15: Siete voi, il Moulin Rouge!
16: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
17: Non basta, voglio di più.
18: Più di così.
17: Ancora di più.
18: Allora senti qui, solo da Autorigold di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
17: Di più?
18: Da Autorigold di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
17: Di più?
18: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
17: Più di così.
19: Autorigoldi
20: a Milano dal 1906.
18: Autorigoldi.it.
21: Papà, Giffy è per i grandi?
22: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
23: Noleggiare è bene con Giffy.
0: conviene.
1: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missali 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
19: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
23: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
23: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
24: Bello partire per le vacanze.
23: Sì, ma con quale auto?
24: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
23: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
24: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
23: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
24: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
23: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
24: Info su denicar.it.
25: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
26: Dimensione Suono Soft.

Fai rumore con Diodato nel pomeriggio nell'ora della decompressione con Francesco Cavuoto su Dimensione Suono Soft fino alle 13, poi arriva la bionda e sai già chi è Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5 di questo 19 giugno. Everybody.

0: Gli Stadio, canzoni alla radio chiudono il nostro appuntamento di venerdì e di questa settimana su Dimensione Suono Soft. È arrivata Fabiana Sera, ti accompagna fino alle 5 di questo venerdì. Io ti abbraccio, ti bacio, ti auguro un fantastico weekend e fai quello che ti piace di più, rigenerati. Come? Rigenerati. L'hai detto bene adesso, ok, posso andare avanti? Sì, rilassati, questo ha detto bene, sì. Riposa, questo pure? Beh, benissimo, era solo rigenerarsi che non mi era uscita. Va bene, buon weekend, a lunedì, ti abbraccio forte, ciao!
1: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Bedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Bedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
6: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Attimi di puro terrore nei giorni scorsi in un parco di Brescia, dove un uomo fuori controllo, probabilmente sotto l'effetto di alcol o droghe, ha preso per il collo e cercato di strangolare due bambini che stavano giocando. Il più piccolo, di soli 3 anni, è stato bloccato da un passante. La madre di Sempio, Daniela Ferrari, è stata trasferita in psichiatria dopo l'attentato suicidio. Secondo i medici, la donna è fuori pericolo, ma non è lucida. Nuovo servizio straordinario interforze nell'area di Rogoredo per un totale di 312 operatori impegnati, supportati anche dall'utilizzo di droni, identificate oltre 1.400 persone, 196 veicoli controllati, 9 le persone arrestate, 5 quelle denunciate, poi l'AMSA ha rimosso anche 6 tonnellate di masserizie e rifiuti. Basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista così lo scudetto numero 32 della sua storia. Lutto nel mondo del calcio, morto a 58 anni Igor Protti. Khamenei, che dichiara Trump ha firmato l'accordo per debolezza e necessità, rinviati intanto a tempo indeterminato i colloqui Stati Uniti-Iran in Svizzera. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
12: Eccolo qui un altro primo pomeriggio, quello del Thanks God It's Friday, quindi per alcuni si conclude la settimana lavorativa per poi rilassarci il weekend, per altri comincia il weekend lavorativo, quindi nell'uno o nell'altro caso ti facciamo sempre compagnia con la nostra musica, con i nostri contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax. Oggi, nella fattispecie la prima Good Life, si dedicherà ad un cocktail, ecco, il più famoso nel mondo. Non te lo spoilero assolutamente, ma ti dico solamente una frase che forse è indicativa: agitato, non mescolato. Ora, se sei un appassionato di cinema, probabilmente hai capito. Sono Fabiana Sera, ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto. Saremo insieme fino alle 17 per ascoltare un sacco di musica. Cominciamo proprio nel migliore dei modi. Arriva Claudio Baglioni con la sua "E tu". Buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Max Gazzè con Il Solito Sesso, questa è Dimensione Suono Soft e io tra un po' ti parlo del cocktail più famoso del mondo. Già capito qual è? Agitato, non mescolato.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano. M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
9: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
8: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
9: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
8: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Fidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Ora si vince.
0: Dal 19 giugno intanto Milano apre le porte al Parco delle Fiabe più grande d'Italia, pensa, si chiama This is Wonderland, è un luogo dove la fantasia prende vita, è un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccini tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi davvero senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica capace di far sognare tutte le età. E allora giochiamo subito, inviami un WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe, potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Trovi le info su dimensionesuonosoft.it.
15: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. i cash and carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash and carry Migros, professione Oreca.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
22: Estate alle porte?
23: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
22: Ecco qualche esempio:
23: Fiat Pandina da 12.490 euro,
22: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
23: Peugeot 208 da 17.990 euro,
22: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
23: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
22: Info su denikar.it.
24: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
25: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
26: Dimensione Suono Soft.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: qual è il cocktail più famoso del mondo? Ce ne sono tanti, veramente molto molto famosi, non secondo ricerche Università della Strada questa volta, ma secondo il nostro percepito. Il World Martini Day celebra il re indiscusso della mixology mondiale, un cocktail manifesto di minimalismo liquido, uno dei simboli più potenti del costume del cinema, soprattutto del Novecento. Coppa a V, un'olivetta verde, una scorzetta di limone, veramente molto elegante tra l'altro, non è una semplice bevanda, il martini però è veramente uno stile di vita. Ernest Hemingway, Winston Churchill, il leggendario James Bond con il suo intramontabile ordine agitato, non mescolato, shaken not stirred. Questo drink ha attraversato davvero la storia moderna mantenendo intatto il suo fascino magnetico. E a proposito di questa frase iconica diventata una delle più famose della storia del cinema, nasconde un piccolo paradosso, cioè i barman professionisti sostengono il contrario, cioè un martini andrebbe mescolato e non agitato, il contrario. E allora perché Bond lo preferisce così? Ian Fleming non ha mai spiegato la scelta in modo definitivo, forse è proprio parte dell'eccentricità del personaggio, forse rispecchia il suo carattere, apparentemente freddo e controllato ma agitato dentro. Tu che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: Si sta facendo notte, un bellissimo capolavoro del maestro Renato Zero chiude la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday 19 giugno. Adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58€, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
6: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
7: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
8: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Partiamo con la cronaca. Attimi di puro terrore nei giorni scorsi in un parco di Brescia, dove un uomo fuori controllo sotto l'effetto di alcol o droghe ha preso per il collo e cercato di strangolare due bambini che stavano giocando. Il più piccolo, di soli 3 anni, è stato bloccato da un passante fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Nuovo servizio straordinario interforze nell'area di Rogoredo per un totale di 312 operatori impegnati e supportati dall'utilizzo di droni, 9 le persone arrestate, 5 quelle denunciate, e l'AMSA ha rimosso 6 tonnellate di masserizie e rifiuti. Basket, Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e conquista così lo scudetto numero 32 della sua storia. Incidente diplomatico tra Stati Uniti e Italia. Prima le dichiarazioni di Donald Trump sulla Premier Meloni: mi ha implorato di fare una foto al G7, non ero obbligato a parlarle, mi ha fatto pena. Dura la replica di Giorgia Meloni: si è inventato tutto, l'Italia non implora, e Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Dopo le news torno ancora una volta con te, sono Fabiana Sera, giusto il tempo su Dimensione Suono Soft, ancora una volta, anzi che giusto il tempo, di invitarti ad un evento sul territorio. È cominciato di ieri, finirà domani a Milano in Piazza dei Mestieri, aspetta che faccio anche la cadenza tedesca, il Bierfestplatz, l'ho fatta bene, il festival che celebra la cultura della birra artigianale intrecciando musica, arte, convivialità, un sacco di comunità, partecipazione sociale. Quindi gli spazi di Via Privata Miramare e Via Biserra Elba per l'occasione sono stati già da ieri interamente pedonalizzati e si sono trasformati in una grande piazza urbana a cielo aperto, un luogo completamente dedicato all'incontro, alla condivisione, street food, concerti, DJ set, installazioni artistiche, spettacoli di video mapping. Non mancare, ti ripeto, Piazza dei Mestieri, via privata Miramare a Milano. Buon divertimento, vai, divertiti, come dico sempre, facci sapere se ti è piaciuto. Intanto la musica di Dimensione Sono Soft in un'altra ondata di dischi tutti attaccati. Il primo è di Morris Albert che arriva con Feelings. Buon pomeriggio.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
17: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

0: Maroon 5 con Sugar, è successa una cosa poco carina. Turisti che andate al mare, poi quando tornate a casa fate i bravi, non portate nulla con voi. Te lo spiego tra pochissimo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Papà, Giffy è per i grandi?
7: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
8: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
10: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Bello partire per le vacanze.
13: Sì, ma con quale auto?
12: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
12: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
13: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
12: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
13: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
12: Info su denicar.it.
14: Siete voi, il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Ma non ci stiamo!
17: Nella vita ci vuole pazienza.
16: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
17: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
16: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
17: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
16: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
18: Brick OK, più vicino a te.
16: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
19: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. We'll be right back.
20: M come Milano, M come Mocauto.
21: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
22: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
21: E chi può aiutarmi davvero?
22: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
21: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
22: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
23: Giglio. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
24: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
25: Estate alle porte?
26: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
25: Ecco qualche esempio:
26: Fiat Pandina da 12.490 euro,
25: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
26: Peugeot 208 da 17.990 euro,
25: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
26: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
25: Info su denicar.it.
27: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
28: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
27: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
29: Dimensione suono soft.
30: Le verrà, io ne ho già sete. Le verrà nel tempo.

0: meravigliosa Shallow. Loro sono Lady Gaga e Bradley Cooper, bellissimi, su Dimensione Sono Soft. Sai quante tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli si sono portati via i turisti poco carini dalla Sardegna, all'aeroporto di Olbia e Costa Smeralda? E il personale, insomma, della polizia aeroportuale e il corpo forestale hanno preso 4 tonnellate in 2 anni, un bilancio emerso dai controlli effettuati in questo bellissimo aeroporto che serve un sacco di turisti per tutto l'anno. Ma se devi andare in vacanza, ma che cavolo te le porti a fare poi a casa queste cose? Goditele e lascia il paesaggio intatto e prezioso.
1: Ancora tu, non mi sorprende, lo sai.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: back home. Te lo posso dire, secondo me questa è la più bella di tutte di Michael Bublé. Come ha detto una mia amica, io non sono abituata a sentirlo a giugno, cioè proprio a dicembre. No, Michael Bublé è bello sempre. Su Dimensione Sono Soft adesso arrivano anche le nostre news.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Sotto effetto di droga e alcol si è scagliato contro due bambini che stavano giocando nel parco Albertini, tentando di strangolarne uno di appena 3 anni. Arrestato a Brescia un 29enne di nazionalità nigeriana, regolare in Italia, precedenti per spaccio, avrebbe disagi psichici. Revocato il permesso di soggiorno. A Milano udienza del processo con al centro la gestione del CPR di Via Corelli, parti civili, 4 migranti e alcune associazioni riferite condizioni disumane e abuso di farmaci. Insulti razzisti rivolti da un passeggero a una donna di origini sudamericane che viaggiava con un bimbo nel passeggino. I fatti a Varese su un bus urbano delle Autolinee Varesine nell'inverno 2023. In aula la deposizione dell'autista del mezzo che si è rifiutato di proseguire la corsa e ha chiamato la polizia. Calcio mondiali tra i match di stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, mezzanotte Scozia-Marocco. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha chiamato la Premier Giorgia Meloni per esprimerle solidarietà dopo le parole del presidente USA Donald Trump. Ha riferito di essere stato implorato dalla Presidente del Consiglio per fare una foto insieme al G7. La replica, dichiarazioni inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani. L'informazione torna tra un'ora.
0: Dopo le news ringrazio sempre la nostra redazione e ti do il benvenuto in una nuova ora insieme con me, Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft con i nostri contenuti. Attenzione, venerdì, culturone delle 15.40, signora mia, Oggi la parola è tosta, ad alcuni manca completamente, altri invece ce l'hanno e grazie a questa cosa che abbiamo dentro di noi, o dovremmo avere dentro di noi, fa polemica questo passaggio, no, però dovremmo avercela tutti quanti, facciamo delle scelte e quindi da queste scelte poi diciamo ne viene fuori qualche conseguenza tosta. Comunque la parola è molto tosta, ha una etimologia bellissima, io non vedo l'ora di parlartene dopo aver ascoltato un sacco di dischi tutti insieme. Il primo di quest'ora è bellissimo, Slave to Love, arriva Brian Ferry. Io ti auguro buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Benedetto sia il giorno, il mese e l'anno, e la stagione, il tempo e l'ora, e il punto e il bel paese e loco, ov'io fui giunta da duo begli occhi che legato m'hanno.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Allora, di che parola parliamo nella prossima Good Life, nel nostro spazio culturone ed etimologie? Dai che l'hai capito, stavo parlando della parola dignità.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, iltuochilometrozero.com.
7: Papà, Giffy è per i grandi?
8: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
10: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
16: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
15: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
16: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
15: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.com.
18: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
19: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.
20: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Bello partire per le vacanze.
23: Sì, ma con quale auto?
22: La risposta è da Denicar.
0: A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
0: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
1: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
0: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
1: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
0: Info su denicar.it.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
24: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Alex International.
25: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
26: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
27: Dimensione suono soft.
28: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
29: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
28: Non vorrei parlare.
29: Cosa sei?
28: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
29: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
28: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
29: Proprio mai.
28: E il mio sempre, in questo.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Dignità è un altro splendido esempio, ne parliamo spesso, di come alcune parole nel corso dei millenni compiano una vera e propria rivoluzione morale, si trasformano. Oggi lo consideriamo chiaramente un diritto innato, no? Uno scudo universale che ci protegge, ma se potessimo tornare nella Roma antica scopriremo che la dignitas era qualcosa di profondamente diverso, non un dono di natura ma una conquista sociale. La radice indoeuropea dec è accoglienza e anche essere adatti a qualcosa, da qui il greco poi decomai, che vuol dire accogliere, e il latino decere, convenire, da cui il nostro decoro, che cosa bella. In origine quindi dignus era una proporzione, era degno ciò che era o chi era adeguato a qualcos'altro, un valore quasi di scambio, no? Quindi nella Roma repubblicana poi la dignitas diviene prestigio, onore e autorità che un cittadino accumula esercitando le cariche pubbliche. Un senatore ne aveva 100, uno schiavo 0, ma come siamo arrivati al significato odierno? Grazie all'incontro tra filosofia stoica e razionale e cristianesimo. Ognuno è degno perché creato a immagine di Dio. Quindi un modo splendido per dire che la dignità non è un titolo che si riceve dagli altri, ma il valore intrinseco che portiamo dentro per il solo fatto di esistere. Bellissimo, dignità. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta, anche oggi, la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: sciosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Un modo dolcissimo per concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, le tasche piene di sassi, lui e Jovanotti.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Media, Israele e Hezbollah hanno concordato un cessate il fuoco dalle 16 ora locale. Nella nostra regione, sotto effetto di droga e alcol, si è scagliato contro due bambini che stavano giocando nel parco Albertini e ha tentato di strangolarne uno di 3 anni. Arrestato a Brescia un 29enne di nazionalità nigeriana con precedenti per spaccio, avrebbe disagi psichici. Nel Comasco, incendio in un centro commerciale a Montano Lucino, in via Valtellina, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Caldo, domani bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, altre 7 in arancione, tra cui Milano. Calcio mondiali, 3 match di stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco. Solidarietà dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, dopo le parole del presidente USA Donald Trump, ha riferito di essere stato implorato dalla presidente del Consiglio per fare una foto insieme al G7. La replica, io e l'Italia non imploriamo mai, annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani. L'informazione torna tra un'ora.
1: Ma che piacere ritrovarci in un'ultima ora per questo primo pomeriggio del Thanks God It's Friday del 19 giugno. Sono sempre Fabiana Sera e grazie a te perché hai scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e del relax. Lo sai che ogni tanto a inizio ora ti proponiamo anche dei bellissimi e interessanti, speriamo che tu li trovi tali, degli eventi sul territorio. Questa volta si magna, mamma mia, e quindi ci piace, quindi, a prescindere. Un weekend tutto da vivere, quello in arrivo, insomma da stasera. Sera comunque da domani, perfetto se ti vuoi rilassare, mangiare bene, stare in compagnia, divertirti a Monza in Brianza, perché ci sono un sacco di eventi in programma, lo street food ai Boschetti Reali è quello di cui ti parlo, Hop Hop Street Food si chiama così, e inaugura proprio la stagione estiva in città all'interno della splendida cornice dei Boschetti Reali, quindi ci sono 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, dedicati ai sapori del mondo, alle migliori specialità del cibo di strada e alla voglia di stare insieme e divertirsi. L'appuntamento è per appunto oggi, domani e domenica, e quindi vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone pazzesco di quest'ora, e dimmi che non vuoi morire e dimmi se non avevo ragione. C'è Patti Pravo, buon pomeriggio.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

0: James Blunt con High, se ti piace il mondo del benessere, del relax, green, sostenibilità e tantissimi altri topic, li trovi tutti sul nostro sito dimensionesonsoft.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Estate alle porte?
5: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Ecco qualche esempio:
5: Fiat Pandina da €12,490,
4: Fiat 500 Hybrid Torino da €16,990,
5: Peugeot 208 da €17,990,
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da €14,990,
5: Jeep Avenger benzina da €19,990.
4: Info su denicar.it.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Bello partire per le vacanze.
8: Sì, ma con quale auto?
4: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da €24,990.
4: Opel Mokka benzina da €19,990.
8: Fiat 600 Hybrid da €21,990.
4: Citroen C3 Aircross da €15,990.
8: Nuova Lancia Y Hybrid da €19,990.
4: Info su denicar.it.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Papà, Jiffy è per i grandi?
13: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
14: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
15: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da €19,900 con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
20: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
21: E chi può aiutarmi davvero?
20: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta e il diradamento.
0: diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
1: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
0: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
22: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavi in mano devi pensare solo a una cosa, scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto. Il tuo chilometro zero.com.
23: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
24: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
25: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
27: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Nel pomeriggio di Dimissione Suono Soft ritroviamo anche Robbie Williams con She's the One. Io ti auguro davvero ogni bene, lo faccio. Oh, che bello, ritorna anche lei, che piacere ritrovarla. Loretta Goggi con Maledetta Primavera.

0: finiamo con la poesia degli Westlife, la loro Mandy, l'appuntamento del Thanks God It's Friday. Prima di andare via, un piccolo recap su quello che ci siamo detti a Poly News. Oggi abbiamo parlato forse del cocktail più famoso del mondo, World Martini Day, anche con una piccola digressione alla frase più iconica, una delle più iconiche del cinema, ovvero agitato non mescolato, e quindi abbiamo parlato anche di 007. Poi nella seconda Good Life abbiamo incontrato una parola pregna di significato che ha attraversato tante trasformazioni semantiche, ovvero dignità. Che cosa bellissima, che parola bellissima, che bel valore, che bello, insomma, stato d'animo pieno di dignità. Insomma, una persona piena di dignità è tanta roba. Ti auguro ogni bene, ti auguro buon weekend, divertiti, rilassati. Se vuoi ci sentiamo naturalmente lunedì, naturalmente a partire dalle ore 13.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
6: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Sotto costo freschi, da D'Ambrosio il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. La nuova offesa del presidente USA Donald Trump all'Italia. Solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima, non andrà neppure il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Sarà espulso dall'Italia il 29enne di nazionalità nigeriana con precedenti per spaccio che a Brescia, sotto effetto di droga e alcol, ha tentato di strangolare un bimbo di 3 anni che stava giocando nel parco Albertini. Arrestato, avrebbe disagi psichici. Caldo domani, bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, altre 7 in arancione, tra cui Milano. Domani a Pavia arriva il Papa, chiuso dalle 13 alle 16.30 un tratto dell'A54, la tangenziale ovest della città. Iran USA Teheran, l'accordo firmato digitalmente, non urgente un incontro in Svizzera, cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah in Libano. L'informazione torna tra un'ora.
13: E così siamo arrivati al venerdì, è il 19 giugno 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovata, ben ritrovato qui su Dimensione Sonosoft, la tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto, staremo insieme fino alle 21, quindi 4 ore di musica straordinaria e dolcissima, 4 ore di musica che ci avvicineranno sempre di più ad un weekend che mi auguro tu abbia tutte le intenzioni di trascorrere insieme a noi, perché anche nel corso del weekend ti accompagneremo dolcemente. E allora iniziamo subito. Ecco per te un aforisma e una splendida canzone d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: Baciami.
1: Una voce come la sua la si può solo amare. Giorgia con Scelgo ancora te nel pomeriggio della tua radio del benessere.
2: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
3: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Giugno inizia con un blackout totale da G-Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Papà, Giffy è per i grandi?
8: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
13: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Ora si vince.
1: Sì, è il momento di giocare insieme. Da oggi a Milano sono aperte le porte del Parco delle Fiabe più grande d'Italia, This is Wonderland, un luogo dove la fantasia prende vita. Un viaggio immersivo pensato per emozionare grandi e piccoli tra scenografie incantate, avventure straordinarie e personaggi senza tempo. Alice, Pinocchio e Peter Pan, tre mondi che si incontrano in un'unica esperienza magica, capace di far sognare tutte le età. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 393 700 9000 con la parola fiabe. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare. Tu, Dimensione Sono Soft e gli eventi più esclusivi della stagione. Per info dimensionesonosoft.it.
15: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
16: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
17: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
18: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
17: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group.
0: Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
18: Eh?
0: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
18: Ok, hai vinto.
0: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
19: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Alex International.
20: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
26: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
25: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Canzone storica, Edoardo Bennato con L'isola che non c'è nel venerdì pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in tavola.
3: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Oggi naturalmente è venerdì pomeriggio, appuntamento con il nostro Nicola Schicknick Santini, giornalista, scrittore, esperto di buone maniere, direttore del settimanale Vero. Nicola?
4: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao, bentornato. Senti, è un momento, noi parliamo adesso, stiamo parlando di cucine, altre eccetera. C'è uno di questi piatti di cucine altre che arriva da molto lontano, perché arriva praticamente dalle Hawaii, che ha preso piede. Sto parlando del poke. Ma dimmi la verità, che differenza c'è tra il poke e l'insalatona?
4: No, nessuna. Il marketing è diverso, nel senso che ce li siamo trovati prima timidamente, poi dopo piano piano, come succede spesso nelle cose che diventano di gran moda, sgomita da una parte, sgomita dall'altra, abbiamo visto le scritte che hanno sostituito la parola insalatona, ma sostanzialmente è la stessa. C'è un criterio forse che lo differenzia, soltanto fatto in termini di disciplina, perché nell'idea dell'insalatona, già chiamandola così, ti viene in mente semplicemente una cofana di dimensioni sproporzionate con dentro tutto quello che si trova, spesso anche un piatto del recupero di quello che c'è in frigo, purché ci sia l'insalata fresca naturalmente. Il poke ha un criterio di composizione e di stratificazione di ingredienti con una logica. In cosa consiste questa logica? Nel avere una base di insalata, una parte di carboidrato, una parte di proteina e poi dei topping di verdure e insaporitori di vario genere, che possono essere semi, possono essere olive, diciamo tutto quello che dà il carattere. Quindi dal punto di vista, diciamo, dei nutraceutici, che ci piace oggi chiamare in questo modo, che è quanto fanno bene le cose che mangiamo, ha sicuramente un criterio, perché non viene fatto a caso. Dal punto di vista di quello che effettivamente lo differenzia dall'insalata, adorata mia, ti devo dire nulla proprio.
3: Senti, ma cioè, ci sono delle regole di galateo, magari del consumo, della presentazione, qualcosa del genere, la ciotola, non la ciotola?
4: Io sono sempre dell'idea di fare un po' di compromesso tra il galateo, inteso un po' più come un bon ton rigido, e quello che invece è il buon senso, l'estetica anche del piatto, e quello che ti dà il piacere non solo della regola ben applicata, ma della soddisfazione di quello che si vede. In genere il poke ha la caratteristica di essere un piatto colorato, fresco, croccante, non posso dire estivo perché ormai è diventato un piatto che si mangia tutto l'anno, ma che in questa stagione, se uno lo vuol fare quando riceve a casa per un invito informale, per non so, un'alternativa alla grigliata, per una cosa che fa in giardino, a bordo piscina, eccetera, ci devono essere i colori. Cioè, è un piatto hawaiano? Bene, deve farci portare lì. Quella, secondo me, è la regola principe.
3: Fantastico, va bene. Allora andremo alle Hawaii con il poke, senza andarci fisicamente.
4: Sai che mangiare certi piatti è un modo come un altro per fare un viaggio, e a noi di Segreti in Tavola piace.
3: Ci sentiamo venerdì prossimo. Buon weekend. Ciao.
4: Sarò tutto tuo. Buon weekend a tutti.
3: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani mattina. Non vi lascio, mi raccomando, rimanete qui. Ci sentiamo su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
5: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: E un'altra ora di dolce musica sulla tua radio del benessere si conclude così, con la voce di Adele e Someone Like You. Tra pochissimo spazio nuovamente alla redazione per le ultime notizie.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
10: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Estate alle porte?
14: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
13: Ecco qualche esempio:
14: Fiat Pandina da 12.490 euro,
13: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
14: Peugeot 208 da 17.990 euro,
13: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
14: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Ai domiciliari, il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito 2 bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri. La nuova offesa del presidente USA Donald Trump all'Italia. Solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima. Non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. Papa Leone, prima visita in Lombardia, sale l'attesa per l'arrivo del pontefice. Domani si dividerà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Caldo, domani bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, altre 7 in arancione, tra cui Milano. Calcio, mondiali, 3 match di stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, mezzanotte, Scozia-Marocco. Segnalati bombardamenti israeliani nel sud del Libano dopo l'inizio del cessate il fuoco. L'informazione torna tra 1 ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ti segnalo questo interessante appuntamento. Nell'elegante e suggestiva cornice di Castello Albania, Urgnano, nella Bergamasca, questa domenica, 21 giugno, prenderà il via Tra Borghi e Castelli, la pedalata in stile vintage. Una competizione ludico-sportiva che non prevede classifica e cronometro, ma solo la voglia di divertirsi e di rispolverare per una giornata biciclette storiche, ferri vecchi a due ruote che vanno dai primi del Novecento al 1987. Tre percorsi differenti tra strade bianche, secondarie e di campagna, che riserveranno a chi avrà più forza nelle gambe e si cimenterà sul tracciato più lungo una piacevole sorpresa, ma che daranno a tutti la possibilità di un giro in bicicletta godendo della calma della pianura e ammirando gli edifici storici caratteristici di questo territorio. Tutte le informazioni le trovi sul sito traborghiecastelli.it.
17: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
18: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: the world. Per quanto riguarda i Coldplay, molto probabilmente non ci sarà nessun live prima del 2027, ma noi su Dimensione Suono Soft abbiamo la possibilità, spesso e soprattutto volentieri, di ascoltare insieme i loro successi. Era Viva la Vida!
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
4: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
3: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
4: Eh?
3: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
4: Ok, hai vinto.
3: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Papà, Jiffy è per i grandi?
11: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Bello partire per le vacanze.
19: Sì, ma con quale auto?
18: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
18: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
19: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
18: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
19: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
18: Info su denicar.it.
20: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Era il 1998 quando Phil Collins realizzò questa sua versione del classico degli anni 80 True Colors, interpretata, lo sai benissimo, originariamente da Cyndi Lauper. Ma a proposito di anni 80, ma della musica italiana, c'è stato un disco che nel 1983 è stato un successo clamoroso. Sto parlando dell'album Bollicine di Vasco Rossi. Da questo disco, Vita Spericolata.
1: Voglio la vita. Mas...

0: Il suo esordio è stato a livelli altissimi con questo capolavoro, la sua voce incredibilmente particolare e veramente coinvolgente. Kate Bush con Wuthering Heights su Dimensione Sonosoft.
1: Coop trovi la scegli tu grandi marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche, ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a 1,58 euro, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con 2 nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mokautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
6: Siete voi, il Moulin Rouge!
7: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
8: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Sono grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica, pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Papà, Jiffy è per i grandi?
12: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati ai domiciliari. Il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito 2 bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne 1 di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri, a salvare il piccolo, un cittadino di origini pakistane. La nuova offesa del presidente USA Donald Trump all'Italia. Solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima. Non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. A Milano udienza del processo con al centro la gestione del CPR di Via Corelli, parti civili, 4 migranti e alcune associazioni riferite condizioni disumane e abuso di farmaci. Papa Leone, prima visita in Lombardia. Il pontefice domani si dividerà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. Beirut segnala il proseguimento dei bombardamenti israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco. L'informazione torna tra un'ora. Spazio subito ad Enrico Mentana.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: Come era facile prevedere e immaginare, è deflagrata la bomba di quella telefonata proprio a noi della 7 di Donald Trump, in cui ha attaccato duramente Giorgia Meloni, irridendo al fatto che lei avrebbe pietito l'opportunità di una foto comune a margine del G7 di Evian in Francia. Condito questo anche con altre accuse all'Europa e all'Italia stessa riguardo alla gestione delle questioni dei migranti o del Green Deal. Ma è più il fatto personale, la descrizione mi ha fatto pena, e che dà in poche parole Trump ad aver suscitato la reazione durissima di Meloni, che equivale a un vaffa, se mi permettete il ricordo grillino. Come dire, noi non imploriamo nulla, è questo che ha detto Meloni, e c'è una dignità di un paese che rappresento. Ed è chiaro ed è evidente che il confutare, o perlomeno lo smentire, le parole di Trump costituisce il minimo vitale in questo momento per Meloni, che subito però ha potuto incassare la solidarietà di Mattarella e della gran parte della politica italiana, compresi esponenti di rilievo dell'opposizione che attaccano Trump e semmai, ovviamente, come legittimo, anzi più che legittimo fare, ricordano che forse Meloni aveva concesso troppo credito al presidente americano. Nei colloqui privati di queste ore molti esponenti di governo dicono che di questo Trump non ci si può più fidare, non si può più averlo come punto di riferimento o interlocutore credibile, come dire, ad abbassare nuttata.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buon venerdì sera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Anche oggi insieme fino alle 21, continuando ad ascoltare la musica più bella e dolce, con i successi di ieri e di oggi come sempre. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi Mina e Un'estate fa.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti con l'Aurora nel venerdì sera di Dimensione Sonosoft. Attenzione, Suntering e Mindfulness del paesaggio. Scopriremo di più in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
4: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigol di...
5: A Milano dal 1906.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
11: Siete voi, il Moulin Rouge!
12: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
13: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
19: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
3: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
23: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
22: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
23: Eh?
22: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
23: Ok, hai vinto.
22: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare?
24: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
25: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
26: Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra il Piemonte e la Lombardia, e sarà così anche la giornata di sabato, sempre all'insegna dell'alta pressione che domina la scena di buona parte dell'Europa occidentale con un'intensa ondata di calore in arrivo. Le temperature massime infatti toccheranno i 35-36 gradi su città come Milano e Torino, con picchi localmente superiori poi in vista del fine settimana. Clima nel complesso asciutto sulle zone di pianura, mentre in montagna sull'arco alpino non mancherà qualche isolato temporale di calore tra il pomeriggio e la serata, anche di forte intensità. Maggiori dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Era Renato Zero con I migliori anni della nostra vita. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questa sera per te un invito a riscoprire il sauntering, ovvero una camminata lenta e consapevole nata come forma di ribellione alla cultura della velocità e della performance. Possiamo definirla una forma eccellente e accessibile di mindfulness in movimento. A differenza del jogging e delle passeggiate funzionali, questo approccio incoraggia a muoversi senza fretta, osservando l'ambiente circostante e godendo del percorso. Dal punto di vista psicologico, si tratta, come detto, di una pratica di mindfulness in movimento che ci può aiutare a ridurre lo stress, abbassare il battito cardiaco e diminuire i livelli di cortisolo. Camminare lentamente all'aria aperta favorisce il benessere mentale e la presenza nel momento, permettendo di riscoprire la bellezza dei dettagli quotidiani e della natura.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei tanti clamorosi successi degli 883, gli anni nella sera di Dimensione Sono Soft. La musica si ferma perché tra pochissimo daremo nuovamente spazio alla redazione.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Attenzione, prego! Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Alla Coop trovi la Scegli Tu Grandi Marche. Dal 18 giugno al 1 luglio sconti fino al 50% sulle grandi marche. Ad esempio Barilla, Iomo, Coccolino e Gocciole Pavesi 500 grammi a €1,58, massimo 11 pezzi. Promozione valida in tutti i negozi di Coop Lombardia. Operazione soggetta a limitazioni. Maggiori informazioni a punto vendita.
5: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moka Auto.
6: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati ai domiciliari il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito due bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri. A immobilizzare l'aggressore è un cittadino di origini pakistane. Nuove offese dal presidente USA Donald Trump, solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima, e il Business Forum a Miami. Non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Nel Pavese a Broni è arrestato un ricercato internazionale per sequestro di persona e omicidio. 42enne, di origini moldave, a dicembre 2020 aveva preso parte a un sequestro in Spagna. Caldo, domani bollino rosso in 5 città italiane, tra cui Brescia, altre 7 in arancione, tra cui Milano. Calcio mondiali, 3 match di stasera alle 21, Stati Uniti-Australia, a mezzanotte Scozia-Marocco. L'informazione torna tra un'ora.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione per le ultime notizie e una buona serata e buon ascolto a te con i successi di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto e staremo insieme fino alle 21 e allora ecco per te un nuovo aforisma d'amore. Poi ascolteremo uno dei capolavori della musica italiana, Lucio Battisti con Emozioni.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: E allora buon concerto a tutti coloro che domani sera saranno a San Siro per il live di Luciano Ligabue. Ligabue che tornerà ancora il 27 settembre a Bergamo, l'8 ottobre a Mantova e di nuovo a Milano all'Unipol Dome il 24 ottobre.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio:
3: Fiat Pandina da 12.490 euro,
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
3: Peugeot 208 da 17.990 euro,
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Non basta! Voglio di più!
9: Più di così!
8: Ancora di più!
9: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
8: Di più?
9: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
8: Di più!
9: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
8: Più di così!
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
9: Autorigoldi.it.
12: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
13: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
12: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
13: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
12: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
14: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
15: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
19: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa
10: qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
19: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
20: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
21: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
20: E chi può aiutarmi davvero?
21: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
20: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
21: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
22: Giglio. Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi: Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com. Alex International.
23: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
25: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
26: Tempo stabile e soleggiato nelle prossime ore tra il Piemonte e la Lombardia, e sarà così anche la giornata di sabato, sempre all'insegna dell'alta pressione che domina la scena di buona parte dell'Europa occidentale con un'intensa ondata di calore in arrivo. Le temperature massime infatti toccheranno i 35-36 gradi su città come Milano e Torino, con picchi localmente superiori poi in vista del fine settimana. Clima nel complesso asciutto sulle zone di pianura, mentre in montagna sull'arco alpino non mancherà qualche isolato temporale di calore tra il pomeriggio e la serata, anche di forte intensità. Maggiori dettagli li trovate sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho

0: del fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Zucchero con Indaco dagli occhi del cielo nella sera della tua radio del benessere. Il weekend è vicinissimo e ti voglio ricordare che la nostra musica anche nel corso del weekend potrai portarla con te. Sì, sul tuo smartphone, devi solo scaricare la nostra app gratuita.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: Eccolo il capolavoro per concludere il mio appuntamento del venerdì insieme a te qui su Dimensione Sono Software, a Lucio Dalla con Futura. Ora ci salutiamo, sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra poco un ultimo spazio dedicato all'informazione, a seguire le nostre canzoni d'amore. Domani mattina il weekend inizierà ufficialmente alle 6 con Silvia Giansanti. Per quanto mi riguarda, eccezionalmente staremo insieme anche nel weekend. E ti aspetto domani alle 13 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
6: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Nuove offese dal presidente USA Donald Trump, solidarietà alla premier Giorgia Meloni dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Annullata la visita negli Stati Uniti del vice premier Antonio Tajani, prevista per settimana prossima, e il business forum a Miami. Non andrà in missione neppure il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Ai domiciliari il 29enne di origini nigeriane che a Brescia ha aggredito due bambini nel parco Albertini e tentato di strangolarne uno di 3 anni. La sindaca Laura Castelletti chiede al governo risposte chiare sui rimpatri, a bloccare l'aggressore, un passante di origini pakistane. Papa Leone, prima visita in Lombardia, al pontefice domani si dividerà tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano. I fiori strappati dalla teca che ricorda Benito Mussolini a Giulino di Mezzegra, Cecco Bellosi assolto a Como, il 78enne ex esponente di Potere Operaio era accusato di danneggiamento. Caldo, domani bollino rosso in 5 città in tutta Italia, tra cui Brescia, altre 7 in arancione, tra cui Milano. Scontro tra due treni a nord di Londra, in azione i soccorsi, è tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
16: Amo come l'amore ama, non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro, oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Ma non ci stiamo.
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
7: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Concessionaria G Villa, www.gvilla.com.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
4: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Chi non comprende il tuo silenzio

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Basta, voglio di più!
3: Più di così!
2: Ancora di più!
3: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
2: Di più?
3: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
2: Di più!
3: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
2: Più di così!
4: Autorigoldi
5: a Milano dal 1906.
3: Autorigoldi.it.
6: Alex International.
7: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
8: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
9: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
10: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Ciao, sono Mariano, Mariano Chiavimano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi, Fiat Panda soli 13.200 euro, Lancia Y da 13.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via di Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono So.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori
4: Goldi! A Milano dal 1906.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
8: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
7: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
8: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
7: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
9: A Posto Arsizio apre il nuovo showroom di Outlet Divani in Corso Italia 30. Solo grandi affari, miglior prezzo garantito con i nostri prezzi di fabbrica. Pronta consegna e pagamenti su misura. Vieni a scoprire le offerte che ti aspettano. Prova i nostri divani dal vivo e trova quello perfetto per la tua casa. Outlet Divani, a Busto Arsizio, Corso Italia 30. Ci trovi anche ad Assago, Lissone, Erba, Varedo e Lecco. Visita il sito www.outletdivani.it.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
1: Canzoni d'amore.

0: rimani.
1: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: In una vera storia d'amore ci si innamora infinite volte.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
1: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.